0: era ieri, su andar andar, renunce la sera, andar andar.
1: Cosmo. Konzerte.